0: massimo cavaliere, anche la civaglia. E a voi mi dicevano, non parli come Giorgio Bricchè la pialava, chi la c'è?
1: Pensa a te, signore, te trompa quei paier.
0: A quei paier, io ti dico, quei che la fai la pureio. Va bene che la vai a sapere come...
1: Ah, possibile.
0: Come lei è l'ondo, capi?
2: Che io ho il sopra di danzare, potrei tentare uno senza un po' tuoi si tuoi.
0: Voilà. E per quei mio, allora poi che la pureio, perché la fai a tua mia, va bene?
1: Lui va.
0: Voilà.